0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
1: Dalla lettera di San Paolo ai Romani.
2: A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15, from verses 4 to 6.
1: Per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.

0: And as we can see with both the flags, the banners, and people's signs, there's groups from all over the world who once again join each week to partake in the Pope's general audience from Italy, all over Italy, England, Cameroon, Kenya, India, the Philippines, South Korea, the United States, Colombia, Paraguay, Portugal, and Brazil. All these pilgrims who come from all over the world to celebrate and partake in the general audience and listen to the Pope's words.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Dalla lettera di San Paolo ai Romani.
3: A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15, from verses 4 to 6.
1: Per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte.
1: And now we'll hear the Holy Father's greeting in Italian to Italian-speaking pilgrims.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina.
1: I follow with preoccupation the war in Ukraine, which faced today, in these days, a strong attack. I express my solidarity with those who have suffered from these recent attacks, also against civilians. War never solves problems, but aggravates it, does not build, but multiplies the sufferings of others. Where missiles and drones fall, hope also falls. It destroys houses, and it destroys innocent lives. I trust all the wounded people because of war, to the protection